hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Nossa, e a Cusca? Da Nino Vipanini, a Cabe Cusca. Na Viu o Pifno, Paiote, da Notomia.